0: Signore e signori, benvenuti al Micca Club. Grazie, grazie, grandissimo applauso, un caloroso applauso come saranno loro calorosi madrileni. Signori e signori, questo è il loro secondo 45 giri. Ad aprile uscirà il loro LP di Londra, ma adesso sono i Speak Low.
1: Grazie, amici.

0: TM Grants in un mondo che gira alla rovescia. Remix.
1: Hi folks, we are the Emigrants and this is our new remix track in un mondo che gira alla rovescia. A big hug to all listeners of Formula Indie. Yes, indie music from Lucerne to the world.

mia prima quello di scalzare, il amore che è suo primo hermano, mi va bien de la fatica y la buscar, ansioso esperaba, porque antes de perder esta cama, y le palpitaba, con violencia.